passo a mano, e te manca per altro. So cagettero vostro, manca per altro. Tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos, el amor no lo reflejo como ayer.